0: Zora, Zora, kotha gele Zora?
1: Ki holo babza?
0: Zora kotha gelo? Zora?
1: Tai tai to, ekhono bhalo kore alo photeni. Kotha gelo amar bouma? Shuncho? Shuncho?
2: Ki holo?
1: Bouma kotha